mentre stringo tra le labbra fiumi di parole che mai ti dirò, quelle che ho provato e riprovato ogni giorno in faccia ad uno specchio.